0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione è qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: si fè? Che Susanna è la stessa si fè? Susanna!
1: Susanna!
0: È la stessa!
1: È

0: parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Che

0: che fosse la mia dote merlo del tuo perfuso.
1: Me ne ha lusingato.
0: Ehi la destina per ottener da me certe mezzone. Il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben repentito. Mi pare che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo! Mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato l'avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

l'arte schermendo, l'arte adoprando, dito pungendo, dito scherzando, tutte le macchine rovescerò, l'arte schermendo, l'arte adoprando, dito pungendo, dito scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte

bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate. Avrei pur gusto

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

il firmo Figaro. Vostro fare tutta Siviglia conosce Bartolo, il firmo Figaro.

0: Anna, mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non ho nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: Abbate, Basilio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Che mi lasci qui solo!
2: E da madama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi porrò!
3: Non vi ce l'ho!
0: Vati! E cerca che parla!
3: Oimè!

0: gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma legno, un impostore è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico. È per voi. Madama, a proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato, e perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io, che ingiustizia! Quel che comprio vendo a

0: Padellino, Padellino, Padellino, Padellino, Padellino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa fuor dell'uso. Io

0: pianino il panfreto al tavolino e poi il pancio. Ah, cosa peggio!
1: Ah, crude stella!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Ma cade di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Quasi tanto c'è, non c'è alcuna cosa!

0: Basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in fela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea ad impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo inscomprì loro cose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai
0: e quando io la riposi
1: amor mio fiat mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, per via!
2: E vagini, e gente!
0: E voi restate qui!

0: fare questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama, il dritto non ve più. Cosa si brama? Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta, diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, a un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. E un dritto ingiusto nei miei feudi, avolendo a natural

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: prima. E voi non applaudite?
1: E afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio. A fin domani, scuola. Parta tosto.
1: Ho che dirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Guardate prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino. Come cansa in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
2: Narcisetto,
0: madoncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, madoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio con gesto color, quel vermiglio con gesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle quando il riposo, Narcisetto, adoncino d'amor.

per montagne, per valloni. Con le nevi dei solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai, quei pennacchi, non capirai.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria.

0: non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando, o di goccia si sfiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uom si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se ne vada. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da Madonna, sia costretto per voi

0: persuaso. E dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: Susanna, che questo giovinotto abbia del condile stravaganze udite. Ah, tu non sai. Ma per qual causa mai da me stessi non venne? Dov'è la canzonetta?
1: Eccola, sì. Appunto.

que fa tutto bene quello che fa. Resco a noi penso dato, il gran mi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura, giù quel

gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente! E di orror da basilio! Alla fretta, obliato e non il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto!

0: or quelle mani che oltre il gomito le alza, onde più agiatamente il gomito gli si adatti. Ecco, più indietro. Oh, sì. Che nastro è quello?
1: E quel che so in volumi.

0: la pelle io mi graffiai e la piaga col nastro io mi fasciai.
1: Mostrate, non è male, cospetto al braccio più candido del mio. Anche ragazza,
0: seguimi a far la panza. Vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese, t'affetto anche sullo scrigno.

0: picchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Sono morta! Voi qui senza mantello? E quegli ostinati? Un ricevuto foglio! La sua grande gelosia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io scala qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La per qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste allora?

0: e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia commedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo servo, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: Lasciate l'aprire senza chiari e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero? Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

figlio lontano, ma non perdiamoci in vano, entreranno in gabinetto, venga poi noi.

0: sai. Volete dunque aprir voi stessa? Potteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di recluso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che non orlo di sole.
0: E dunque, dite, lucidelo.
1: Ma sentite, ma
0: cosa? Parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Carabino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco

0: il paggio rinchiuso
1: fu solo per parire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu solo per bollarmi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio.

ai suonatori, le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, intriani partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti, un'arte dei corti.

0: Niente, niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo. Per finirla lietamente e all'usanza.

0: ascoltate, ascoltate. Da Bracone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù.
1: Dal
0: Bracone, vedete i carofani
1: in giardino.
0: Sì.
2: Ma
1: sei tu, sui, ci sono certo.
0: Raso ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
3: Che pazzo!
4: So tutto lo via!
0: Cosa lì? Cosa lì? Cosa lì? Cosa lì?
1: Tu sei cotto la sorge del dì, tu sei cotto la sorge del dì. Ripetiti, ripetiti! Da balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signora, guarda il vino, segui tu,
5: e il volte dei testi,
0: no, non
3: lo dico,
0: no, no, no,
6: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è stupore,
6: a credere non posso,
0: come mai diventasse sì grosso? Salto la costa così.
6: Ah, chi salta succede? Cosa?
0: E direbbe.
3: Che esiste quel pazzo?
0: Che dice? A me parli di ragazzo.
1: Che rubino!
6: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vieni saltare di là.
6: Che pazienza.
3: Oh, mai.
6: Figliano questo bagno.
3: Che succede, vedrò.
6: Dunque tu. E saltai giù. Ma perché? Che timor. Là rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becappe un sussurro fuor d'uso. Ora il grido a sé, l'ho scritto biglietto.
0: Ah,
6: saltai giù.

0: Dunque saran queste carte che per
1: me porgile a me
0: sono in trappola, sono in trappola.

0: posto. Io tanti aspettate, sarà forse il sommario del tempio, la lista degli osti. Parlate, e tu lascialo, lasciami e parti.
1: Porto sì.

0: due.
1: Dimmi del faccio,
0: coraggio. Oh, che testa, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca.

Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa? Ma che cosa?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per ciò di fare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chi?

Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di far sposare la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa attenderà, gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Guarditevi la bocca, oh, signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinto la causa? Cosa sento? In quali lascio io cadea? Perfidi! Io voglio!

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio,

forse ancor per ridere di mia infelicità. C'è la speranza sola delle

lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti a parte per pace.

0: siete salite. O pagarla o sposarla, o rambutite.
1: Io respiro.
2: Ti amaro.
1: Sposa, io sono un piano.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati due mila pezzettoni!
3: Son gentiluomo!
1: Sì.
3: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
3: Al mio braccio impresso geroglifico!
1: Una scatola impressa!
3: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E disse!
3: È vero?

0: venir presso un castello. Ecco tua madre. Valiano, tua madre.
1: Sua madre.
0: Cosa senti?

0: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.

che attendo, dirà mio padre che attendo, dirà mia madre che attendo.

0: dolce frutto dell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
0: Oggi vedo che saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amore questa borsa.
1: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
0: Vogliamo di formare.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dobria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Alvi!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne dice il conte? Leggeva in frase. Sì, ti spento la rabbia. No, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo in loco. Scrivi, che io scriva, ma signore.

0: nuziale.
1: Sarebbe il
0: palazzino.
1: Ebbene, madama. Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Stamane? Per lo dir la festa, o volevan travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: la figliola al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi dolci molto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, l'imbarazzo, lasciate fare lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un giorno il mio signor nipote.
0: Cherubino,
3: pur ci sei.
0: Che diamine canta? Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
4: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: grazie ricevete Dian, al fin si tratta d'una vostra protesta. Seggiamo!
1: Seggiamo! E Dian vendetta!

la usanza, e donne si cagnagli in ogni luogo. Ah, capisco il gioco, il biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, e che l'ha sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto con

0: Lass fanno la spilla. E così tenerai dal vestito, se sai di far tutto stucco. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai me qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone.

0: flemma.
1: Il fatto è sì, lui pensarci conviene, ma pensa un poco che in cuor non sai di chi si prende il gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mali.

0: Però questo mio bacio è cosa importa, forse qualcuno mi renderà. Sono morta.
1: Dottor Marino, chi va là?
2: Son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
2: Oh, la buona, capisco come lì è. Accortati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio ormai a fare scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me, senza saperlo.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria?

dissensi, a cui tributo incensi la debole ragion, la debole ragion, la debole ragion. Son streghe che incantano per farci guidar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per darci le piume, comete che brillano per toglierci il lume. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son onde maligne, maestre di inganni, amiche d'affatti che fingono vento.

Rinconti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: sono la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Darmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io

0: perfida, quella forma è come mia. Non so se io veglio o dorma.
1: Peggio peggio!

0: nostri abbia bella venere, andiamoci a celarlo.
1: Morisci,
0: morisci, morisci, morisci, morisci, morisci, morisci,
1: morisci, al buio si dormire.
0: E quello devo io. Tu sai che la per leggere

fai la contessa, ma voi mi giungete. Vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con car io vi farò. Oh!

0: Scusatemi, signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo? Schiaffo da questo?
1: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!